0: Orbene, ascoltate!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritenda la sua sorte, non già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di benedismo! Ed speranza che ha nome il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Questa li grazia son, questa la cura che gli prende di te e della tua sposa.
1: Oh, guarda un po' che carità pelosa.
0: Ed orviene meglio a Don Basilio, mio maestro di canto, il suo mezzano nel darmi la lezione. Mi ripeto, ogni di questa canzone.
1: Sì, Basilio, a birbante.
0: E tu credevi che fosse la mia dote mertura il tuo bel muso?
1: Me n'ero lusingato.
0: E la destina per ottenerti a me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Nei feudi suoi non l'hai il conte abolito?
0: Ebben, ho ripetito, perché tendri scatarlo a me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir. Trovatavete!
2: Chi suona?

Ora incomincio a capir il mistero, a veder schietto tutto il vostro progetto.

lo scoprir potrò. L'arte scrimendo, l'arte adoperando, dico pungendo, dico scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrimendo, l'arte adoperando, dico pungendo, dico scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: ed aspettaste il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio, per rompere sponsali più avanzate di questo, basta spesso un pretesto, ed egli amico

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

L'arte è stremendo, l'arte è lucrando, di qua pungendo, di lo scherzando, tutte le mattine come c'è rollo, come c'è rollo. L'arte è stremendo, l'arte è lucrando, di qua pungendo, di lo scherzando,